Menschen entsafter. Menschen entsafter. Menschen entsafter. Makes good umami. Mit wenig Hirn. Brauchen keinen Strom. Bisschen Druck reicht aus. Sie saften und saften und saften, bis nur noch Dummheit übrig bleibt. Ci sono molti spremi agrumi per umani, di nuovo in circolazione. Non hanno bisogno di elettricità. È sufficiente una piccola pressione, come una pressa d'anatre all'antica, per una nuova era. Ich halt die Wunde offen, die Wunde, die mich nährt. Menschen entsafter. Menschen entsafter. Spremi agrumi per umani. Spremi agrumi per umani freschi.

Johnny, come in. Hey, Marie. Oh, hey, Marie. Oh, hey, Marie. Quando suona, ci prezza per te. Amanami. Amanami. Con l'otto, con l'otto. Con l'otto braccio, con l'otto braccio. Dammi 10 litri del miglior vino rosso. Con l'otto, e poi, questa è meraviglia.

Jealousy ni mimi ni yule Franco. Gaslighter, ebu washa bangi yangu. Gaslighter, kiti chini unachoma. Gaslighter, utaacha kujigas. Ameta nifaa kutumia makaa.